0: Vamos a ver si nos refrescamos un poco, al menos nos inspiramos con un poquito de cine.
1: Un uomo vile, crudele come lui. Io ti amo, Rocco. Non mi credi. Ma non capisci che allora è tutto inutile, non vale la pena. Non credo più a niente.